0: piccolo come una formica. Mi scarico addosso un mitra. Saltiamo tra i palazzi come ninja. Barcellona, Barcellona, prima del rap vendevo fumo e coke. Vuoi fare il G con me, ma non è cosa più scemo da noi. Ti spara in bocca.
1: Uomo 9 TM Barcellona.

fatto una lira. Flex a Givenchy e Lamborghini. Ma tutta roba che chiede ai suoi amici. Tagliami le vene, trovimi le whisky. Ho addosso 10 pali di vestiti. Muoio grasso come Peter Griffin. A furia di scampi e buon

Amici negri con cappelli da tre. Ma è stato fetish, non mi piacciono i piedi. Mi fai una sciga con piedi, va bene lo stesso. Tutta la cosa e le fa sesso. Scopo due puttane, scopro che sono escort. Una vita.